Adoramus te, Sanctissime Domine Jesu Christe, hic et omnes ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Adoriamo la tua santa croce, perché su di essa si compiono le antiche promesse e si è compiuta la nostra redenzione. O Signore nostro Dio, hai tanto amato il mondo che hai deciso di incarnarti non in un altro luogo, ma proprio qui a Nazareth, e poi di consegnare la tua vita nelle mani degli uomini per salvarli. Il tuo amore straordinario è stato rinnegato, rigettato dai cuori peccaminosi, dai cuori duri che non volevano accettare la verità, che Dio stesso si offre perché il genere umano possa vivere, perché l'uomo possa diventare una creatura nuova. Il mistero della salvezza che hai realizzato sulla croce viene considerato scandaloso e inaccettabile da coloro che contrappongono la mentalità di questo mondo alla sapienza divina. L'economia della salvezza divina richiede all'uomo di rigenerare, rinnegare il peccato che è all'origine di tutti i peccati, l'orgoglio che si impone al posto di Dio. Richiede da lui l'umiltà e la disponibilità al servizio. Richiede di accettare e abbracciare lo strumento che Dio ha scelto, la tua croce, Gesù. È necessario rinnegare se stessi, abbracciare la croce e seguirti. È necessario sovrapporre l'amore e la grazia che scaturiscono dalla croce al dolore e al rifiuto che essa porta con sé. Il nostro serafico padre San Francesco, nel momento difficile della sua vita, ritrova serenità nella meditazione e nella contemplazione della passione di Gesù. Entra nel mistero con tutto se stesso e riceve la conferma dell'amicizia di Dio attraverso le sante stimmate. Dio li pienamente permette di assomigliare in maniera perfetta al suo Figlio, permettendogli di portare i segni dell'amore assoluto, i segni della passione e della salvezza. Tuo Signore Gesù, presente nel Santissimo Sacramento e davanti ai nostri occhi, attraverso la vita del nostro serafico Padre, ci ricordi di non avere paura né vergogna della tua croce, perché essa è la fonte di vita. Essa è anche una lente attraverso la quale possiamo guardare il mondo e riconoscere i veri valori e il vero tesoro che sono in esso e negli altri. La croce è uno strumento che svela i pensieri e rivela la vera natura delle

persone. Alla fine vogliamo chiederti perdono per tutte le volte in cui abbiamo provato vergogna e abbiamo cercato di nascondere la nostra identità cristiana davanti al mondo. Vogliamo chiederti perdono perché non abbiamo voluto riconoscere che la tua croce non è uno strumento di oppressione, ma di liberazione. Perdonaci, o Signore, e aiutaci ad entrare nella meditazione e nella contemplazione del mistero eucaristico della salvezza.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano e gli disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.

Con cuore solo e un'anima sola rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che ci ha chiamati a essere santi e immacolati nell'amore. Preghiamo insieme cantando.

Signore Gesù, per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, perché vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo il tuo esempio che ti sei fatto ultimo e servo di tutti, preghiamo.

0: O Padre che abiti nei cieli, eppure sei più intimo a noi di noi stessi. Accogli le preghiere elevate a te con la voce e le suppliche inespresse che solo tu conosci. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.